0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.
2: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.
2: Gandol Gusti.